inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. You ready? Yeah.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: do.
1: Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

web. È tempo di The Mac. Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nel nostro magazine con diverse notizie e tanta musica. Sono gli elementi fondamentali che non possono mai mancare nei nostri appuntamenti giornalieri. Tra poco parliamo delle macchine che non sostituiscono solo i lavori, ma stanno cambiando proprio, se vogliamo, le regole del gioco.

dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti, e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro. Invece in altri posti, in altri ambiti, i robot, no, vengono richiesti. C'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante. Non si parla di macchine che eseguono compiti, ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi. E il punto non è più se succederà, ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata, ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda: non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare solo noi.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

19 maggio, e avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.

0: L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.
1: A-O-B. What up, eh? What we want? Want them to say, woo!

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno e come. Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo. Vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E c'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri, ma la struttura cambia il paese, che invecchia, no? È sempre più veloce. Lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro: un futuro con meno giovani.

0: That's just gonna be crazy.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump sospende un nuovo attacco contro l'Iran inizialmente previsto per oggi. L'ha annunciato su Truth lunedì sera e dopo aver ribadito che sono in corso negoziati seri con Teheran, ha sottolineato di averlo fatto su richiesta dei suoi alleati regionali Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo fatto molti progressi con l'Iran, ci sono sviluppi molto positivi, ha affermato il presidente statunitense, che ha anche informato Israele della decisione. Sparatorie in un centro islamico di San Diego, in California. Almeno 3 morti all'interno della moschea, tra i quali una guardia di sicurezza. I 2 presunti assalitori, di 17 e 19 anni, trovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata vicino al luogo dell'attacco, sarebbero deceduti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte. Per la polizia si tratta di un crimine d'odio. Tra oggi e domani recupero dei corpi dei 4 subitaliani morti alle Maldive. Sono stati individuati in una grotta sottomarina a 60 metri di profondità nell'atollo di Bavu dal team di sommozzatori finlandesi. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kutri, il 31enne italiano di origine marocchina, che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto diversi passanti, ferendone 8. In ospedale ne restano ancora 4. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate. Gli investigatori stanno analizzando mail, telefoni e computer sequestrati all'uomo, ma al momento non emergerebbero legami con ambienti estremisti. La difesa punta su una perizia psichiatrica. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque, ma frena anche Fratelli d'Italia. Un tribunale di Oakland in California ha respinto la causa che Elon Musk aveva avviato contro OpenAI e il suo CEO Sam Altman, accusandoli di aver approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come una no profit. Il patron di Tesla e SpaceX chiedeva un risarcimento da 130 miliardi di dollari. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio

Maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7 km e mezzo per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

0: Mac.
1: Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso, davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, no? Dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti, e per questo i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta ma non basta, serve cambiare proprie abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce ma quanto sei presente mentre guidi, e oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo un po' più lenti.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Con Yuri Caliolo ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani, se vi va, se vi fa piacere, solito orario, solito posto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasquali Rotto, presidente di Jesolo Venice SRL. Allora, l'associazione che lei rappresenta in qualche modo ha avviato una sorta, chiamiamola, di centro studi per analizzare in modo più analitico ancora l'andamento turistico, ma non solo, tra virgolette, soltanto dal punto di vista delle presenze, questo lo fa già l'AIA, l'Associazione Jesolana Albergatori, attraverso il progetto Hack Benchmark, ma attraverso altri sistemi. Cosa in particolare, Pasquali Rotto?
3: Sì, abbiamo avviato un progetto di Data e Media Analyze che sostanzialmente unisce da un lato la capacità di spesa e le transazioni sul territorio e dall'altro il sentiment. Con il programma GeoSpending analizziamo i dati di Mastercard e quindi siamo in grado di monitorare la spesa che viene effettuata sul territorio giorno per giorno. Dall'altro lato analizziamo con strumenti di intelligenza artificiale il sentiment sulla località.
2: Ecco, si parte quindi dal primo trimestre, progetto che è stato avviato da poco, quindi primo trimestre, quello sempre attenzionato maggiormente negli ultimi tempi, che già dal punto di vista delle presenze aveva dato buoni risultati, primo trimestre, quindi gennaio, febbraio e marzo. Ecco, dal punto di vista della capacità di spesa e del sentiment, quindi dei commenti, quindi della gente, cosa emerge in particolare?
3: È emersa una capacità di spesa che rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è aumentata del 13%, le transazioni sono aumentate del 25%, il sentiment sulla località ha rilevato un 4.9% di incremento positivo. Di conseguenza siamo in grado di avere una analisi chiara di quello che succede sul territorio praticamente in tempo reale, e questo ci aiuta poi per capire se l'eventistica o quello che viene in città in quel momento ha anche un riscontro dal punto di vista sia ricettivo, che è importante, ma soprattutto della capacità di spesa, perché le presenze si pesano e non solo si contano, e quindi riuscire ad attrarre un segmento di clientela antospendente è quello che insomma tutti si augurano.
2: Ecco, abbiamo notato nell'analisi approfondita del vostro lavoro che da una parte comunque c'è una presenza significativa di turisti tedeschi e austriaci, dall'altra di coppie italiane. Ecco, che commento fare su questo?
3: Credo sia un po' il risultato di quello che si è assimilato in questi anni. Jesolo non è solo mare e spiaggia, è una città che è in grado di dare dei servizi anche fuori stagione ed è quindi una delle mete per un piccolo break di coppia in periodi non usuali per quanto riguarda la località. In realtà questo significa che c'è una rete di servizi, che c'è un ristorante in cui andare a mangiare se si esce in coppia, che ci sono degli alberghi che danno un certo tipo di servizio accessorio che completa insomma il piccolo break, e valorizza quello che è stato il percorso degli ultimi anni per una Jesolo che nelle stagioni spalla è in grado di offrire dei servizi che sono paragonabili a quelli della stagione classica, diciamo.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua!
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Amici, eccoci qui, buongiorno, buon martedì 19 maggio, Ale a tenervi compagnia, io pronto in modo particolare ad andare ad informarvi su tutto ciò che di bello ci sarà da fare da qui alle prossime ore nella nostra Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

19 maggio, avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani. No!

0: Ma chi lo ha detto che il Muretto, insomma, una delle discoteche più famose, non dico del Veneto, ma nemmeno del Triveneto, addirittura d'Italia, è solo musica locale da ballo? Non è affatto così, e una dimostrazione è ciò che stanno organizzando per domenica 24 maggio, quando è in programma la Social Run. Insomma, un'esperienza unica che unirà movimento, benessere, ma anche club culture. Bisogna registrarsi, bisogna iscriversi a questo evento che prevede dello yoga, un warm-up flow, una 7,5 km di corse, poi stretch, movement reset e anche Pilates e clubbing. Allora, io vi do anche il sito per registrarvi, per iscrivervi di fatto, che è registrazioni.ilmuretto.org.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte.

0: Il palaturismo di Jesolo ospiterà giovedì mattina, a partire dalle 8:15, un interessante convegno nazionale che riunirà un po' tutte le polizie locali d'Italia. Si parlerà di regole, di rispetto, ma anche di comunità.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport.

a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Amici, parliamo a questo punto anche di una di quelle cose che, vuoi o non vuoi, rende comunque famosa Jesolo. Sto parlando della pista azzurra. Parliamo di un vero e proprio luogo leggendario dedicato a tutti gli appassionati di motori. Insomma, qui da decenni si respirano benzina, adrenalina, ma anche storia. Pista azzurra che, tra le altre cose, è famosa in tutto il mondo per aver ospitato gare internazionali di karting e per aver visto poi anche sfrecciare i campioni che in alcuni casi hanno fatto carriera addirittura in Formula 1. Ma attenzione, perché non serve essere dei professionisti per provarla, tant'è che chiunque può mettersi alla guida e vivere quella che è la scarica di adrenalina di una corsa a tutto gas. Un tracciato emozionante, curve veloci ma anche rettilinei spettacolari. Pista azzurra che è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita se venite qui a Jesolo. Vi aspetta in via Roma Destra 90.
1: Torna allo Jesolo Festival Gourmet dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Amici, è fino al 24 maggio il Jay Museo di Jesolo ospita Franco Fontana, Colors, una straordinaria monografica dedicata al maestro della fotografia a colori. Curata da Gabriele Accornero e Franco Fontana Studio, la mostra presenta quelle che sono le opere più iconiche del fotografo emiliano, realizzate tra il 1961 e il 2017. In grande formato, con un allestimento immersivo che unisce immagini, musica e un'esclusiva video intervista all'artista. La mostra è aperta sabato, domenica, ma anche i festivi dalle 10 alle 19. Non perdete quindi l'occasione di immergervi nel mondo coloratissimo di Franco Fontana, un'esperienza unica per tutta la famiglia, ma anche per tutti gli appassionati di fotografia.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La Industria Inc.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Bene amici, anche per oggi è tutto, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, vi do appuntamento a domani, a mercoledì, ciao!

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasquali Rotto, presidente di Jesolo Venice SRL. Allora, l'associazione che lei rappresenta in qualche modo ha avviato una sorta, chiamiamola, di centro studi per analizzare in modo più analitico ancora l'andamento turistico, ma non solo, tra virgolette, soltanto dal punto di vista delle presenze, questo lo fa già l'AIA, l'Associazione Jesolana Albergatori, attraverso il progetto Hack Benchmark, ma attraverso altri sistemi. Cosa in particolare, Pasquale Notto?
3: Sì, abbiamo avviato un progetto di Data e Media Analyze che sostanzialmente unisce da un lato la capacità di spesa e le transazioni sul territorio e dall'altro il sentiment. Con il programma GeoSpending analizziamo i dati di Mastercard e quindi siamo in grado di monitorare la spesa che viene effettuata sul territorio giorno per giorno. Dall'altro lato analizziamo con strumenti di intelligenza artificiale il sentiment sulla località.
2: Ecco, si parte quindi dal primo trimestre, progetto che è stato avviato da poco, quindi primo trimestre, quello sempre attenzionato maggiormente negli ultimi tempi, che già dal punto di vista delle presenze aveva dato buoni risultati, il primo trimestre, quindi gennaio, febbraio e marzo. Ecco, dal punto di vista della capacità di spesa e del sentiment, quindi dei commenti, quindi della gente, cosa emerge in particolare?
3: È emerso una capacità di spesa che rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è aumentata del 13%, le transazioni sono aumentate del 25%, il sentiment sulla località ha rilevato un 4.9% di incremento positivo. Di conseguenza siamo in grado di avere una analisi chiara di quello che succede sul territorio praticamente in tempo reale, e questo ci aiuta poi per capire se l'eventistica o quello che viene in città in quel momento ha anche un riscontro dal punto di vista sia ricettivo, che è importante, ma soprattutto della capacità di spesa, perché le presenze si pesano e non solo si contano, e quindi riuscire ad attrarre un segmento di clientela alto spendente è quello che insomma tutti si augurano.
2: Ecco, abbiamo notato nell'analisi approfondita del vostro lavoro che da una parte comunque c'è una presenza significativa di turisti tedeschi e austriaci, dall'altra di coppie italiane. Ecco, Che commento fare su questo?
3: Beh, credo sia un po' il risultato di quello che si è assimilato in questi anni. Jesolo non è solo mare e spiaggia, è una città che è in grado di dare dei servizi anche fuori stagione ed è quindi una delle mete per un piccolo break di coppia in periodi non usuali per quanto riguarda la località. In realtà questo significa che c'è una rete di servizi, che c'è un ristorante in cui andare a mangiare se si esce in coppia, che ci sono degli alberghi che danno un certo tipo di servizio accessorio che completa insomma il piccolo break, e

0: valorizza quello che è stato il percorso degli ultimi anni per una Jesolo che nelle stagioni spalla è in grado di offrire dei servizi che sono paragonabili a quelli della stagione classica, diciamo.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon martedì. Siamo con Alessandro Bisogni, ciao Alo.
2: E ciao Ale, siamo con Alessandra Bellotti, ovviamente in questo martedì 19 di maggio.
1: Scoppiettante come ieri, ma vi avevamo fatto una promessa, viene a trovarci un'amica del Comedy, adesso ve la presento. Intanto la nostra Cecilia Pedrosa, ciao Ceci.
3: Hola, buenas tardes o buenos días.
1: Come stai?
3: Io molto bene, voi ragazzi vi vedo carichi.
2: Benissimo, hai visto e apprezzato il fatto che abbia messo un abito elegante per te oggi? L'avevo promesso ieri, ti piace? È abbastanza elegante?
3: Bellissimo, mi sembri già pronto per la corrida.
1: Ecco, allora io sono già la terza incomoda in questa situazione. Incomodo in questa situazione, sì. Allora ragazzi, Cecilia è un'amica storica del Comedy Radio Show che torna a trovarci perché probabilmente magari quest'estate, quando il nostro Allo se ne va in ferie a fare la bella vita, Cecilia invece è una stacanovista, lavora e tornerà a trovarci. No, a parte gli scherzi, abbiamo questo tocco spagnoleggiante nel nostro programma e siamo molto contenti. Ceci, da dove vieni tu?
3: Io di vicino Barcelona.
2: Voilà, Barcelona.
1: So che hai delle storie interessanti da raccontarci. Noi di solito lunedì iniziamo, a breve, con la storia mai raccontata, perché arrivano dei documenti importantissimi nell'ufficio di Alo.
2: Sì. L'ufficio sarebbe il mio bagno.
1: Esatto.
2: Mi arrivano per email dei documenti molto importanti che sono storie mai raccontate, che la storia non ha voluto raccontare e io... Mi prendo quest'onere, anche quest'onore di raccontarle.
1: Lui dice che ha queste fonti che non può rivelare,
2: non posso dire.
1: Ma io direi che per un giorno possiamo accantonare le tue cialtronerie
2: e raccontare
1: una storia mai raccontata per davvero che ha la nostra Cecilia, che ci racconterà tra un po'. Tra
3: sì,
1: poco
3: sì,
1: però,
3: viene direttamente dall'Australia.
1: Come si dice, vi aspettiamo a tra poco al Comedy in spagnolo.
3: Nos vemos en un momentito.
2: Ale.
1: Uè-a!

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo, che era quello romano, il mio era milanese.
2: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades en español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
3: ¿Cuántos años tienes?
2: De edad mía, 42.
3: ¿Y cuántos te sientes?
2: 22.
1: Ma che 22?
2: Capito che conversazione?
1: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
2: Sono tutte però, vere, tutte ecco. Vere.
1: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news che è girata.
2: È una storia strana ma vera mai raccontata.
1: È un casino,
2: un
1: è una roba che ci può dire solo lei. Vai Ceci.
3: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
2: Come no,
3: Pretty
2: Woman, certo.
3: Stupendo, American Gigolo.
2: Come no.
3: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni. E praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
2: Quindi una roba medica, una roba di salute.
3: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
1: Dove?
2: Nel naso?
3: No.
2: Nei piedi?
3: No.
2: Nelle mani?
3: Dov'è che a te non batte il sole?
2: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
1: Un gerbillo da deretano, così
2: ma
1: si chiama nella scienza.
2: Sì. Ma veramente.
3: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici. Ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
2: Ah. Ma da dentro, mentre era dentro.
3: Sì, esatto.
2: Ma che roba è?
3: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
2: Se è uscita la notizia, qualcuno l'ha
1: Scusate,
2: raccontato.
1: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
2: Un gerbillo? Come gli è finito nel punto?
3: Quello non lo sappiamo.
1: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
2: Io mi siedo. Allora, io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto, io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
3: Allora,
2: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi
3: allora,
2: il rischio non c'è.
3: Richard Gere, un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo
2: all'aria
3: alla natura. Può darsi che magari
1: col gerbillo all'aria.
2: Col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
3: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
2: È una roba pazza. Ma
1: in
2: prima o dopo?
1: Di
2: ma scusa un attimo, si sa se è prima dopo Pretty Woman?
3: Questo non si sa.
2: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
1: Senti, alla fine era una fake news.
2: Ma
3: la cosa buffa è che tuttora quando Richard Gere entra in un negozio di animali i commessi istintivamente controllano che le capi siano
2: chiuse. Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
1: I gerbilli che si nascondono. Quello.
3: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
1: Certo.
3: Allora,
2: sì.
3: Qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
1: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
2: Pubblicità.
4: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Stiamo parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
2: Sì, anche la Briosa.
1: La Briosa, è vero. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
3: La mia fonte non me l'aveva mai detta, che era un amante dei
1: Cecilia, sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
3: E non però non era il portiere.
1: Non era il portiere.
3: Comunque, quella del portiere è una fake news. Poi se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
1: Andiamo al secondo messaggio.
2: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
1: cacciava pure i figli.
2: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
3: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
1: Secondo
3: fa anche
1: me il postino
3: ridere.
1: Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
2: Cristina.
1: Cristina, ti salutiamo.
3: Ciao Cristina.
1: Ti abbracciamo anche.
3: Noi ti stiamo abbracciando forte, lui proprio
1: tu
3: zero.
1: Tu non parlare che sei della

0: cioè tu sei no, proprio io... tu sei capito no?
1: Io infatti non ho detto niente
0: no,
1: io...
0: perché tu sei uomo quindi
1: no,
0: in questa
1: no,
0: cosa
1: però non che... mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine
0: no tu sei bravissimo
1: no dai non lo faccio ecco ha fatto un gesto tipo ma de che no il messaggio
0: no, no, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo sono poi bravo, chi lo sa se no fake news
1: poi la fake news tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara ma questa pure è un'altra storia invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei quando era stata assunta in questo nuovo lavoro praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti e lei aveva pensato
2: ma che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che
1: senso? No, dei lavoretti di ufficio no tipo che ne so vai a fare le fotocopie vai a parlare con quel cliente manda quell'email vai a siglare quel contratto quindi lei aveva pensato mamma mia il capo sono appena arrivata e subito si fida di me mi vede bene forse c'è la promozione poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro avevano raccontato al
0: malissimo.
1: Capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva quindi Donatella suo malgrado si è ritrovata vittima di questa fake news che fosse abile in tutto però a questo punto lei non lo dice però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità comunque
2: Donatella
1: se l'è cavata
2: sapeva
1: bene
2: sapeva fare i lavoretti
1: appunto no, i lavoretti quelli onesti non quelli che fa
0: salutiamo Donatella i suoi lavoretti comunque brava che le hai asfaltati tutti te posso dirti
3: a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno moda e stile a due passi dal mare Jesolo ogni giorno è un'esperienza.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua questo martedì scoppiettante, siamo addirittura in tre, che bello, oggi sono proprio felice. Continuiamo con il manuale di sopravvivenza, tra poco. A cosa dobbiamo sopravvivere? Cecilia, devi sapere che il nostro Alo fa dei manuali. Manualo, perché lo fa lui, se no si chiamava manuale. E ci insegna a tutti noi a sopravvivere a diverse, diciamo,
2: diverse situazioni
1: della vita,
2: diversi personaggi.
1: Il nostro Osho.
2: Il nostro Osho, all'Osho.
1: E oggi a cosa dobbiamo sopravvivere?
2: Dobbiamo sopravvivere alla persona che ti manda il messaggio "ci sei?", che è il messaggio più ansiogeno della storia della comunicazione. Quindi tra un po' vedremo perché e soprattutto come sopravvivere.
1: Vabbè, posso dirti però, ti viene l'ansia subito a te, eh? Cioè uno non ti può neanche contatta, io lo faccio spesso, ti scrivo
2: ma ci sei brutto.
3: Io so che questo si chiama pesca a strascico.
1: Uè! Hola!

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Drop in the ocean.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza, oggi il nostro Alo ci insegna proprio la vita, come al solito, come solo lui sa fare di martedì. Solo il martedì però, eh?
2: Solo il martedì, poi gli altri giorni torno normale.
1: Oggi capiamo come sopravvivere a chi ci scrive: ci sei?
2: Ci sei, ci sei.
1: La nostra Ceci ha detto, potrebbe essere una sorta di pesca a strascico. Quando uno scrive un po' tutta la rubrica,
2: sì,
1: ci sei? Sei disponibile?
2: Per combinare,
1: e
2: no?
1: Poi
2: magari
1: il primo che risponde, insomma,
2: app di incontri, esatto. Ci sei? Io lo
1: però
2: scrivi
1: tu
2: a 700.
1: Intendevi proprio quelli che ti, come faccio io con te, che non ti vedo arrivare in radio, ti scrivo 70 volte ci sei?
2: Esatto, proprio quello, tre lettere, un punto interrogativo e un attacco di panico. Perché è un problema questo ci sei? Perché ci sei non chiede se ci sei, chiede perché non mi stai rispondendo? Che cosa hai fatto di male? Oppure preparati, devo dirti qualcosa. È un messaggio che non comunica, minaccia. E vediamo quali sono i tre tipi di ci sei.
1: Sì, in effetti è un po' passivo-aggressivo.
2: Te l'ho detto, allora c'è il ci sei preparatorio, è quello che precede una richiesta enorme, tipo mi aiuti con un trasloco o peggio ti devo chiedere un favore. Poi c'è il ci sei ansioso, lo manda chi ha già scritto 12 messaggi e vuole sapere se sei vivo o se stai ignorando proprio lui di tutta la tua rubrica. Poi c'è il ci sei, quello che dicevi tu, passivo-aggressivo, è quello che arriva dopo 4 ore di silenzio e significa: io ci sono, tu no, e lo sto facendo notare. E allora vediamo quali sono.

0: le strategie di sopravvivenza per questa domanda fatidica. Rispondi con un dimmi. È elegante, neutro e soprattutto rimanda la responsabilità a loro. E il ripassare subito la patata bollente. Non chiedere che succede è come aprire la porta a un venditore di enciclopedie.
1: Vaso di Pandora.
0: Più. Esatto, mai chiedere. Poi non rispondere subito, perché se rispondi subito hai perso. Hai dimostrato che c'eri e ora devi giustificarti. Poi puoi usare la tecnica del micro ritardo. Aspetti 4 minuti, non 5, non 3, 4. È il tempo perfetto per ristabilire la gerarchia emotiva.
1: Questa cosa dei 4 minuti la dobbiamo approfondire poi.
0: È scientifico, non c'è da interrogare. Sì. 2 più 2 fa 4, punto. La verità scientifica qual è? Che il messaggio ci sei non è una domanda, è un ping emotivo. Serve solo a verificare se sei disponibile a essere disturbato. Quindi ricordate, cari amici e seguaci del manuale, chi vi scrive ci sei non vuole sapere se ci siete, vuole sapere se siete pronti. E la risposta è quasi sempre no.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati recuperati e portati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimanta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e la professoressa Monica Montefalcone, come confermato dal legale della famiglia Gualtieri. Le operazioni di recupero sono state condizionate dal peggioramento del meteo con il vento in aumento e immersioni limitate a poche ore per motivi di sicurezza. Le ricerche riprenderanno domattina. La Procura di Modena ha escluso l'aggravante terroristica, quella dell'odio razziale e la premeditazione nei confronti di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito 8 persone in centro città a bordo della sua auto. La Procura ha comunque chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. Secondo il legale dell'uomo resta l'accusa di strage, ma al momento gli vengono contestate solo lesioni gravissime. Durante l'udienza in carcere l'indagato non ha risposto alle domande ma ha fornito i codici del cellulare per consentirne l'analisi. La difesa ha chiesto una visita medica e una terapia per stabilizzarne le condizioni in vista di una possibile collaborazione con la giustizia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi, riferendo che sono in corso seri negoziati. In un messaggio pubblicato su Truth Social ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate e ai vertici militari di non procedere con l'operazione programmata. Da Teheran il portavoce del Ministero della Difesa ha respinto le dichiarazioni americane sulla capacità militare iraniana, affermando che la potenza del paese non è ancora stata pienamente impiegata. Svolta nelle indagini sulla morte di Isa Kandik, la polizia catalana ha arrestato il figlio Jonathan con l'accusa di omicidio. Il fondatore del marchio Mango era morto il 14 dicembre 2024, dopo essere precipitato durante un'escursione sul monte Montserrat, vicino Barcellona, dove si trovava solo con il figlio. Il caso, inizialmente archiviato come incidente, è stato riaperto dopo nuovi accertamenti. Jonathan Kandik ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo la tesi della caduta accidentale. Il Manchester City si prepara a salutare Pep Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei conquistati. Il tecnico spagnolo lascerà a fine stagione e potrebbe prendersi un anno di pausa. Al suo posto è pronto l'italiano Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola e reduce dall'esperienza con il Chelsea. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Il nostro Alo anche oggi si è presentato in radio, per fortuna, con il manuale di sopravvivenza. Cara Ceci, abbiamo imparato qualcosa oggi, che ne dici?
2: Sì, sì, abbiamo imparato molte cose senza che uno si perda in troppe parole, troppe frasi educate, basta dire no.
3: Ecco. Esatto,
1: alla
3: sì,
1: domanda
3: sì,
1: come sopravvivere, alla domanda ci sei? No, non ci sono, lasciami perdere.
3: No, non ci sono, oppure non rispondi, oppure se vuoi provare a rispondere, 4 minuti, ricordatevi, 4 minuti, è scientifico, bisogna aspettarli.
1: Questi 4 minuti mi preoccupano, non è che li usi spesso tu anche per altre cose?
3: No, ma
1: 4 minuti,
3: Alo? Io ho proprio il timer, 4 minuti, Ma andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi.
3: Marta scrive: il mio fidanzato mi manda "ci sei" ogni volta che sparisco per più di 7 minuti. Una volta ero sotto la doccia, ho visto il telefono illuminarsi e ho pensato fosse un'emergenza.

0: sicurezza. Era per chiedermi se ricordavo dove avevamo messo il caricatore. Da allora vivo con l'ansia preventiva.
1: Fidanzato di Marta, stai calmo.
0: Stai
1: però.
0: Calmo, ci sei, sta facendo la doccia, lo fa per se stessa, lo fa anche per te. Insomma,
1: poi ci mette solo 4 minuti.
0: Dai, su. No, 7 ha detto. 7 minuti, più di 7 minuti. Okay. Poi Luca scrive: il mio collega manda ci sei come se fosse un mandato di cattura. L'ultima volta ho risposto dimmi e lui mi ha scritto niente, volevo sapere se c'eri. È un loop, un buco nero comunicativo, non ne uscirò mai. Sì, che poi quando tu gli dai spago dici sì ci sono, dimmi. Ah no cosa? Perché dovremmo sopravvivere, faremo il manuale di sopravvivenza per il post.
1: Ma sai che ti volevo chiedere?
0: Ma dimmi!
1: Ma ci sei?

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, si prosegue come sempre. Tra poco concluderemo la puntata con hashtag flop and roll. Cara Ceci, praticamente io mi devo abituare a chiamarti Ceci, sì, non sì, riesco. Sì. Aspetta che vado nell'altro microfono.
2: Vai.
1: Ok.
3: Perché quello che è il microfono

0: Spagnolo.
1: Questo è spagnolo, quello italiano. Ho cacciato Alo. No, perché faccio fatica, insomma. Mi puzza l'alito, poi magari non si sa, magari mi avvicino troppo, sai, non è carino. Quindi
2: con la scusa dell'alito sono stato praticamente cacciato via. Voi dovete immaginarmi in un angoletto.
1: No, ma il bello è che se mi puzza e sono a fianco a te non è importante. A fianco a Cecilia non voglio rischiare.
2: E mi sono anche vestito elegante.
1: Comunque dicevamo che c'è una rubrica che

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte.
2: Olè.
1: Olè, niente, così.
2: Ah, olè, no, per mangiare la Spagna, olè. Olè. È tutto un grande olè.
1: Allora lo rifacciamo, così lo dice
2: vai,
1: anche lei. Tornano
2: vai.
1: Le battute brutte.
2: Olè.
1: Olè. Vedi, eh.
2: Sì.
1: Allora, cominciamo subito con... Ti faccio una domanda, Alu.
2: Vai.
1: Sai qual è la differenza tra una tenda e una carta igienica?
2: No, non lo so.
1: Allora sei stato tu al bagno.
2: Ah, questa è molto carina.
1: Bene, poi continuiamo con... Sì, sono tutte così, brutte,
3: sì,
1: brutte.
3: Sì,
1: quindi
3: sì,
1: tu,
3: vediamo, so, vediamo.
1: Fai finta di divertirti. Dal dottore.
2: Sì.
1: Dottore, dottore. Mia figlia ha la febbre. Oddio, è molto alta? Bah, 1,60 m.
2: Ah,
3: ma è più alta di me.
1: Questa mi ha fatto ridere veramente.
2: La
1: nostra Sissi è piccolina.
2: Quanto
1: è piccolina.
2: Alta, sì, sì,
1: piccola ma tosta, possiamo dire.
3: 1,55 m.
2: Dai.
1: Pocket, pocket. Allora, continuiamo con dal ferramenta.
2: Sì.
1: Ok, ferramenta alla sveltina. Chiavi in 3 minuti.
2: Ah, molto carina.
1: Ma questa era conosciuta.
2: Vabbè, sì,
1: ma
2: però.
1: Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
2: Invisibili.
1: No, pensaci bene, dai che ci arrivi. Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
2: I scomparsi.
1: I trasformisti.
3: Che brutta.
1: Questa. Beh, questa secondo me ci arrivi. La femmina del topo senza reggiseno.
2: Vai.
1: No.
2: Senza reggiseno, stopa. Stopata.
1: No. Com'è quando,
2: il top.
1: Quando uno si mette senza reggiseno?
2: Topless.
1: Quindi la?
2: Toplessa.
1: La topless.
2: Ah, la topless.
1: Allora, perché i portieri di calcio turchi sono fortissimi?
2: Perché hanno otto. Perché sono otto mani.
1: Bravo! Io faccio i mimi nel frattempo. Poi, cosa fa una ragazza ladra? No, sì, una ragazza ladra.
2: Forse cioè. Una gazza.
1: Cosa fa una gazza ladra arrabbiata ad un'altra gazza?
2: Le becca il.
1: Sì.
2: Ra, ra.
1: Sì.
2: Si ingazza.
1: Si ingazza oppure le fa un.
2: Un torto.
1: Un gazziadone. Un gazziadone.
3: Oh, le sapete tutte.
2: Tutte, perché però mi sta aiutando. Voi non vedete, okay. mi sta facendo.
1: Cecilia è scioccata, non vuole più tornare,
2: sì, sì.
1: Ve lo dico.
3: No, è divertente.
1: Famoso fisico americano.
2: Einstein.
1: Schwarzenegger.
2: Mamma mia.
1: Basta, con questa abbiamo chiuso.
2: No, questa anche che era austriaco, quindi è proprio sbagliata.
3: Comunque non si possono sentire queste cose.
1: Ecco, la voce della verità.
4: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno.

alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, finisce qua purtroppo questa puntata. Non che gli altri giorni non è che non mi dispiace, però oggi in questo trio,
2: Comunque,
3: il tempo vuela quando si veste elegante, no?
1: Io
3: mi
1: sono vestito. Io guardo come sto
2: con che posizione.
3: sì, io non voglio dire perché sono un gentleman, sono anche vestito elegante oggi, ma stai in una posizione che dire? Non
2: devo
3: è più
2: imbarazzante.
3: No. Devo intervenire. Diciamo che non è più 1,55 m, poi non vado oltre, mi fermo qua.
1: Allora, cari amici del Comedy Radio Show, noi torniamo domani. Ceci, ma torni a trovarci?
2: Claro che sì.
1: Claro!
2: Vi aspettiamo a tutti domani.
1: Allora, domani con la nostra Cecilia Labriosa e il nostro Alessandro Bisogni.
3: Allora, Labrioso anche, va bene anche Labrioso.
2: La Labrioso. Alessandra Maravigliosa.
1: Maravigliosa Bellotti, mi piace, Maravigliosa. Domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao!

belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasquali Rotto, presidente di Jesolo Venice SRL. Allora, l'associazione che lei rappresenta in qualche modo ha avviato una sorta, chiamiamola, di centro studi per analizzare in modo più analitico ancora l'andamento turistico, ma non solo, tra virgolette, soltanto dal punto di vista delle presenze, questo lo fa già l'AIA, l'Associazione Jesolana Albergatori, attraverso il progetto Hack Benchmark, ma attraverso altri sistemi. Cosa in particolare, Pasquale Notto?
3: Sì, abbiamo avviato un progetto di Data e Media Analyze che sostanzialmente unisce da un lato la capacità di spesa e le transazioni sul territorio e dall'altro il sentiment, con il programma Geospending analizziamo i dati di Mastercard e quindi siamo in grado di monitorare la spesa che viene effettuata sul territorio giorno per giorno. Dall'altro lato analizziamo con strumenti di intelligenza artificiale il sentiment sulla località.
2: Ecco, si parte quindi dal primo trimestre, progetto che è stato avviato da poco, quindi primo trimestre, quello sempre attenzionato maggiormente negli ultimi tempi, che già dal punto di vista delle presenze aveva dato buoni risultati, il primo trimestre, quindi gennaio, febbraio e marzo. Ecco, dal punto di vista della capacità di spesa e del sentiment, quindi dei commenti, quindi della gente, cosa emerge in particolare?
3: È emerso una capacità di spesa che rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è aumentata del 13%, le transazioni sono aumentate del 25%, il sentiment sulla località ha rilevato un 4.9% di incremento positivo. Di conseguenza siamo in grado di avere una analisi chiara di quello che succede sul territorio praticamente in tempo reale, e questo ci aiuta poi per capire se l'eventistica o quello che viene in città in quel momento ha anche un riscontro dal punto di vista sia ricettivo, che è importante, ma soprattutto della capacità di spesa, perché le presenze si pesano e non solo si contano, e quindi riuscire ad attrarre un segmento di clientela alto spendente è quello che insomma tutti si augurano.
2: Ecco, abbiamo notato nell'analisi approfondita del vostro lavoro che da una parte comunque c'è una presenza significativa di turisti tedeschi e austriaci, dall'altra di coppie italiane. Ecco, Che commento fare su questo?
3: Credo sia un po' il risultato di quello che si è assimilato in questi anni. Jesolo non è solo mare e spiaggia, è una città che è in grado di dare dei servizi anche fuori stagione ed è

0: Quindi una delle mete per un piccolo break di coppia in periodi non usuali per quanto riguarda la località. In realtà questo significa che c'è una rete di servizi, che c'è un ristorante in cui andare a mangiare se si esce in coppia, che ci sono degli alberghi che danno un certo tipo di servizio accessorio che completa insomma il piccolo break e valorizza quello che è stato il percorso degli ultimi anni per una Jesolo che nelle stagioni spalla è in grado di offrire dei servizi che sono paragonabili a quelli della stagione classica, diciamo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.
1: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Allora, ritorniamo a parlare della figlia di Michael Jackson, Paris, perché, tanto per cominciare, questo venerdì esce il suo nuovo album, il secondo per l'esattezza, intitolato Teenage Drama, e io credo che questa volta, non lo so, me lo sento, ma potrebbe essere preso in considerazione anche qui in Italia, perché è un momento caldo, visto che è appena uscito il film Michael, che attualmente è campione di incassi. Ma parlo di Paris Jackson anche per una cosa che ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan. Qualche giorno fa era in sala prove, faceva dei video per i suoi follower, quando a un certo punto qualcuno ha notato uno strano rigonfiamento sul suo collo. I fan si sono allarmati e quindi le hanno detto: guarda, fatti un controllo, non farci stare in pensiero. E lei ha seguito il consiglio dei fan, ha fatto le analisi del sangue e poi ha chiamato un medico, lo ha fatto andare nel suo studio di registrazione e si è fatta fare l'ecografia al collo, così adesso stiamo tutti un po' tranquilli. È importante seguire determinati consigli quando qualcuno nota un qualcosa di allarmante, perché comunque, anche se non è niente, ma almeno, come si dice, prevenire è meglio che curare, no?
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Allora parliamo di questo insegnante americano che è talmente colto, talmente saggio e talmente riflessivo che ha letteralmente incantato tutti i suoi studenti. Pensate che ogni volta che lui parla tutti prendono appunti e lui si è ritrovato qualche giorno fa con una bellissima sorpresa. Ha scoperto che quando i suoi alunni prendevano appunti in realtà stavano preparando un libro con tutte le sue frasi più belle che li avevano colpiti. Tutto è nato per caso. Un giorno lui ha detto una frase che poteva anche cambiare la vita a qualcuno e alcuni studenti hanno detto: questa è troppo bella per farla finire nel dimenticatoio, ce la dobbiamo segnare. Poi gli studenti si sono resi conto che capitava spesso che il loro prof dicesse cose davvero tanto interessanti che ti spingono a riflettere, e alla fine da quegli appunti è nato un libro di 150 pagine che gli hanno regalato. Il libro è a scuola, ha delle pagine bianche, così che quando i suoi studenti si saranno diplomati anche gli studenti successivi potranno andare ad appuntare altre frasi del prof. Tra l'altro lui racconta che molto spesso dopo la lezione tantissimi vanno nel suo studio, gli fanno domande, vogliono approfondire certi discorsi, e io credo che questa sia la più grande soddisfazione per un prof.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti struttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Allora si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e di alcune sue vecchie beghe con la Meloni. Perché? Perché sulla sua testata giornalistica di Linger News, Fabrizio Corona aveva pubblicato delle foto di Giorgia Meloni insieme all'allora parlamentare di Fratelli d'Italia Manlio Messina, dicendo: eccolo, lui è il nuovo fidanzato di Giorgia Meloni. Accadeva a ottobre 2023. In realtà questa cosa non era assolutamente vera. Lui ha voluto pubblicare la notizia per forza per fare lo scoop ed è stato querelato sia da Manlio Messina che ovviamente da Giorgia Meloni. Allora, inizialmente la Meloni voleva fare l'udienza in videoconferenza, ma lui non ha voluto, e siccome lei non si vuole spostare, si è deciso di tenere l'udienza a Palazzo Chigi. Questo avverrà giovedì e quindi sicuramente ne sentiremo delle belle.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio, smaltiti i festeggiamenti per il doblete, Cristian Chivu stamattina nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per incontrare la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo il rinnovo di contratto fino al 2028, ma anche il mercato. Intanto capitano Lautaro Martinez, intervistato dalla Gazzetta, giura amore eterno. Difficile immaginarmi altrove, se non mi mandano via io rimarrò qui, ha dichiarato l'attaccante argentino. Il Manchester City è invece pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice del manager catalano, nella stagione 2022-2023, quella del triplete. Stasera intanto, se i Citizens non dovessero battere il Bournemouth, l'Arsenal conquisterebbe matematicamente la Premier League con un turno d'anticipo. E l'Albania riparte da un allenatore italiano. Rolando Maran è infatti il nuovo CT, prende il posto di Silvigno che lascia la guida della nazionale dopo 3 anni e mezzo. Il basket NBA, Victor Wembanyama trascina i San Antonio Spurs al successo per 122-125 contro gli Oklahoma City Thunder in gara 1 delle finali della Western Conference, al termine di una sfida decisa soltanto dopo 2 overtime. Il 22enne francese, grande protagonista della serata, con 41 punti e 24 rimbalzi. E stasera in Italia, gara 2 dei playoff scudetto. Dopo la nettissima vittoria ottenuta domenica sera con Trento, la Virtus Bologna proverà a ipotecare il passaggio in semifinale. Stasera anche Venezia ad Ortona con la Reyer avanti 1-0, sul 2-0 l'Olimpia Milano che ieri sera ha battuto Reggio Emilia per 77-65, 1-1 invece tra Brescia e Trieste dopo il successo della Germania per 90-82. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
1: Chiara, è arrivato il momento.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasqualinotto, presidente di Jesolo Venice SRL. Allora, l'associazione che lei rappresenta in qualche modo ha avviato una sorta, chiamiamola, di centro studi per analizzare in modo più analitico ancora l'andamento turistico, ma non solo, tra virgolette, soltanto dal punto di vista delle presenze, questo lo fa già l'AIA, l'Associazione Jesolana Albergatori, attraverso il progetto Hack Benchmark, ma attraverso altri sistemi. Cosa in particolare, Pasqualinotto?
3: Sì, abbiamo avviato un progetto di Data e Media Analyze che sostanzialmente unisce da un lato la capacità di spesa e le transazioni sul territorio e dall'altro il sentiment. Con il programma GeoSpending analizziamo i dati di Mastercard e quindi siamo in grado di monitorare la spesa che viene effettuata sul territorio giorno per giorno. Dall'altro lato analizziamo con strumenti di intelligenza artificiale il sentiment sulla località.
2: Ecco, si parte quindi dal primo trimestre, progetto che è stato avviato da poco, quindi primo trimestre, quello sempre attenzionato maggiormente negli ultimi tempi, che già dal punto di vista delle presenze aveva dato buoni risultati, primo trimestre, quindi gennaio, febbraio e marzo. Ecco, dal punto di vista della capacità di spesa e del sentiment, quindi dei commenti, quindi della gente, cosa emerge in particolare?
3: È emersa una capacità di spesa che rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è aumentata del 13%, le transazioni sono aumentate del 25%, il sentiment sulla località ha rilevato un 4.9% di incremento positivo. Di conseguenza siamo in grado di avere una analisi chiara di quello che succede sul territorio praticamente in tempo reale, e questo ci aiuta poi per capire se l'eventistica o quello che viene in città in quel momento ha anche un riscontro dal punto di vista sia ricettivo, che è importante, ma soprattutto della capacità di spesa, perché le presenze si pesano e non solo si contano, e quindi riuscire ad attrarre un segmento di clientela antospendente è quello che insomma tutti si augurano.
2: Ecco, abbiamo notato nell'analisi approfondita del vostro lavoro che da una parte comunque c'è una presenza significativa di turisti tedeschi, austriaci, dall'altra di coppie italiane. Ecco, che commento fare su questo?
3: Credo sia un po' il risultato di quello che si è assimilato in questi anni. Jesolo non è solo mare e spiaggia, è una città che è in grado di dare dei servizi anche fuori stagione, ed è quindi una delle mete per un piccolo break di coppia in periodi non usuali per quanto riguarda la località. In realtà questo significa che c'è una rete di servizi, che c'è un ristorante in cui andare a mangiare se si esce in coppia, che ci sono degli alberghi che danno un certo tipo di servizio accessorio che completa insomma il piccolo break, e valorizza quello che è stato il percorso degli ultimi anni per una Jesolo che nelle stagioni spalla è in grado di offrire dei servizi che sono paragonabili a quelli della stagione classica, diciamo.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

DJ Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto numerose persone nel centro storico della città, ferendone 8, confermando la custodia cautelare in carcere. L'indagato, pur non vedendo contestate aggravanti come terrorismo, odio razziale o premeditazione, è accusato di strage e lesioni gravissime. Durante l'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, El Kudri non ha risposto alle domande del GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. L'avvocato difensore Fausto Gianelli non si è opposto alla richiesta della procura. Recuperati alle Maldive i primi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta a circa 60 metri di profondità. Si tratta di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Le salme saranno trasferite in Italia nei prossimi giorni. Intanto si prepara il recupero nella giornata di domani degli ultimi due corpi ancora nella grotta, mentre proseguono le verifiche sulla regolarità dei permessi per l'immersione oltre i 50 metri di profondità. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita di due giorni. Il leader russo incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping per discutere le principali questioni internazionali. Sono 27 gli italiani fermati dalle autorità israeliane durante il viaggio verso Gaza a bordo della flottiglia Global Sumud, diretta al porto israeliano di Ashdod. A comunicarlo la Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. E intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti di 4 individui collegati alla flottiglia. Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d'Italia, a 54,921 km orari di media. Il corridore della Net Company Ineos ha preceduto il compagno di squadra Timen Harensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1,54, e il francese Rémi Cavagnat della Groupama FDJ United, a 1,59. Afonso Eulalio della Bahrain Victorious resta in maglia rosa, resistendo all'assalto di Jonas Vingegaard. Il corridore portoghese, classe 2001, rimane anche in maglia bianca Conad, come miglior giovane della corsa rosa. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Boys.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Cucina, lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il tuo passato.

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.